notte lunera propizia un'ora di amore, ma non nostalgia in un numero di cotone, nostalgia del filamento vissuta montagnesa, con perfume di carie e sapore d'oca fresca, dan ganas la rumbina, la vita lì, la giaiera.